gira gira ogni coppia cerchio va, casa avanza si ritira e all'assalto tornerà, casa avanza si ritira e all'assalto tornerà, serra serra con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la sporta fermo